0: mangio le mie avance e al mio tavolo in trans me la prendo con me.
1: Cigola, questa mia gamba di plastica

nombre del sabato. Cigola, questa mia vena romantica, puntata a un petto che palpita e che tregua non mi dà.